0: tipo.
1: E quindi che ci ha preso il cellulare? Quindi
0: sono quello che fa sì, no? Come si chiama? Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si chiama Si

da milioni, ogni famiglia è un hit da milioni. La scima è giù, le nubi di me che è oggi, noi mamma può salire.